Rubriky sponsoria Dolabau. Tradiciulat gamorcheuli da ganskhovebuli gemo. Es restorani Dolabauria. Telefoni 574 477 477.